0: Ja, hier ist Tino Kowalewski von Somebody Else. Ihr hört Radio 98.1. Besser am Abend.
1: Tutt'altro. Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi scolla gli occhi di dosso.